0: perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Se sei in made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Qualunque sia la tua estate, ti aspettiamo da lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. Pippo Pelo Show, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss Kiss!

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Kiss Kiss.

0: ti dirà: lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla bufala per scoprire tutte le fake news solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss, kiss. Can't touch this.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Kiss, kiss. Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss.
7: La testa gira.
8: La musica più bella.

ogni sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: 10 alle 19 tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Kiss, kiss.

0: Una buona giornata e bentrovati. È muro contro muro tra Spagna e Italia, non un muro fisico tra i due paesi che non condividono confine terrestre, ma una barriera fatta di controlli incrociati in porti, aeroporti e danni di migliaia di viaggiatori in vacanza. E non dopo aver lanciato un ultimatum rimbalzato al mittente, Madrid ha deciso di rispondere pan per focaccia a Roma, che dopo la crisi di Ceuta ha sospeso per un mese l'accordo di Schengen alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. E così è la mezzanotte tra venerdì e sabato, e fino al 7 settembre sono scattati i controlli per i passeggeri in arrivo nel paese iberico dell'Italia. La reciproca mossa volta a controllare cittadini di paesi terzi rappresenta però una ferita profonda nell'unità dell'Europa, convinta che l'immigrazione illegale sia una sfida comune da affrontare insieme, non un terreno di battaglia tra capitali di colore politico diverso. La fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ha ricordato il commissario europeo agli affari interni Brunner in una telefonata ai ministri dell'interno spagnolo e italiano. Bruxelles vuole evitare la disgregazione dell'accordo di Schengen, puntando su maggiori controlli alle frontiere esterne, Ceuta compresa. Medio Oriente: finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, lo ha detto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, elencando le condizioni di Teheran: stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale, ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni, sbloccare i beni congelati. Intanto una forte esplosione è stata udita nella regione di Jubail in Arabia Saudita, dove sarebbero stati colpiti impianti del gas. Ucraina: intense raid di russi nella notte su Odessa, dalle prime informazioni ci sarebbero danni a edifici e infrastrutture, con molte parti della città rimaste al buio, 6 feriti, 2 persone sono morte, una donna è rimasta ferita invece a seguito degli attacchi di Mosca a Kharkiv, 13 feriti e diversi condomini e edifici non residenziali danneggiati a seguito di un attacco di droni ucraini su Belgorod. Torniamo in Italia: arrestato l'automobilista di 73 anni che a Lanzo Torinese ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti, 4 di loro sono rimasti feriti, 2 in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe superato il gruppo suonando ripetutamente il clacson. Dopo il passaggio, uno dei ciclisti avrebbe manifestato il proprio disappunto. A quel punto sarebbe nato il diverbio, l'automobilista si è fermato, ha inserito la retromarcia e investito il gruppo. Lo sport: nuoto agli europei in corso a Parigi, l'Italia sale a quota 23 titoli dopo gli ultimi 3 argenti vinti, sono arrivati dai tuffi da 20 metri con Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti, dalla staffetta mista con Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. MotoGP: Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gran Premio in Gran Bretagna sul circuito di Silverstone, oggi alle 14 la gara lunga, dalla pole scatterà proprio lo spagnolo. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
1: Quest'estate dormi qualche minuto in più, poi da lunedì 31 agosto la sveglia torna ad avere il sorriso di Max Poli e la Leti.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
4: Piacere, Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
7: Pronto? Pronto?
8: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
9: Los Angeles, 1981.
8: Quando arriva qualcuno di nuovo.
10: Un ragazzo nuovo piaci?
8: Non sai mai.
7: C'è qualcosa che non va in lui.
8: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
7: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
8: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Kiss, kiss.
11: Che stai scegliendo?
12: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
11: Ok, ma con che mele hai fatto?
12: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
11: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
12: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
11: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
3: Kiss, kiss.
13: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
14: Everybody get down.
13: Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Buongiorno a tutti da Marta e Benny, sono quasi le 9 del mattino di questo 9 agosto 2026.
1: Anche oggi in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000 di Corigliano Rossano salutiamo subito Benedetta Infusino. Dallo studio in esterna,
0: dallo studio centrale, c'è Salvatore Pica questa domenica.
1: Solo è abbandonato, starà sentendo la nostra mancanza secondo te?
0: Ti abbiamo mandato già la bomba piccante da Corigliano Rossano, stanno arrivando peperoncini, nduja, cipolla etropea, quindi potrà fare un gustoso aperitivo. Marta, questo costumino rosa pink ti dona molto in questa domenica.
1: Ti ringrazio, sono pronta per il divertimento perché qui non solo scivoli ma anche tanta musica. Oggi ci sarà con noi
0: Lorenzo Salvetti, il vincitore dell'ultima edizione di Amici, che sarà ai nostri microfoni tra poco per una bella intervista e sarà dal vivo soprattutto all'interno dell'Acquaparco Odissea 2000. Subito però la musica più bella.
1: C'è Noemi con Tu cosa fai questa sera.
0: Non te lo posso

0: The Weeknd con Dancing in the Flames su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti ancora da Marta e Benny.
1: 9-9 loro anche al bacio, vedi che ritorna questo 9 in questo 9 agosto su Radio Kiss Kiss. Era un bacio, un succhiotto questo qui, piuttosto che
0: non si fanno più per fortuna i succhiotti, no, per poi in estate insomma capitava di vedere ragazze o ragazzi con questi lividoni sul collo.
1: Adesso sei sicura che non si fanno più?
0: Perché non mi vedo, oppure tutto. Il trucco che viene utilizzato oggi copre meglio, ecco.
1: Allora a quest'ora tra poco stiamo per chiedervi non solo la geolocalizzazione ma anche il perché siete già svegli alle 9:09 di questa domenica. C'è nel frattempo in direzione opposta il Francesco da Liverpool che ha finito di lavorare e va verso casa in nostra compagnia, quindi lo salutiamo. Hi Francesco, good Hi. Sunday, good Sunday.
0: Voi invece raccontateci perché siete svegli a quest'ora del mattino di domenica, dove state andando, geolocalizzazione. Però ecco, visto che ieri è andata bene e Alfonso ci tiene particolarmente a sentire la vostra ugola vibrante,
1: ecco, facciamo una geolocalizzazione cantata e soprattutto una spiegazione del perché siete svegli cantata.
0: Maestro, la prego.
1: Posso fare un esempio?
0: Sì, ma deve, maestro.
1: Non vedo l'ora. Allora, stanotte ho sognato le Miss, ma stamattina sono in onda qui su Kiss Kiss.

0: dai.
1: Quella radio improvvisazione.
0: Allora, raccontateci dove siete, geolocalizzatevi con una canzone, quella che più vi piace, e inviate una bella nota audio al 347 490 0042. Dopo facciamo cantare anche Benedetta Infusino.
1: Non vede l'ora. Sì, nel frattempo, sì, sì, di fronte alla nostra postazione la vedi questa bella ragazza che ci sta guardando, ci sta salutando?
0: Io vedo un palo.
1: La vedi? No, non la vedi perché è il palo che ti fa. Una bellissima ragazza bionda che ci saluta, sai come si chiama?
0: Come si chiama?
1: Si chiama Carmela, eccola!
2: Kiss Kiss, Play Summer.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: C'è Carmela con la voce di Cioffi su Radio Kiss Kiss. In tanti che ci stanno raccontando la loro domenica, ma pochi che cantano. Marta, c'è stato un problema.
1: Allora, c'è stato un problema perché tu l'hai fatta troppo complicata. Allora, dovete dirci dove siete in questo momento cantando una canzone, ma in maniera semplice. Faccio io l'esempio che capiscono meglio.
0: Perché io so complicato, giustamente.
1: Ma non hai fatto
0: studi,
1: una canzone che è un poema. Allora, aspetta, ti spiego. Siamo qui all'acqua.
0: Cioè, questo sarebbe un esempio. Ragazzi, non seguite questo esempio, vi voglio bene.
1: All'acqua parco di sé a 2000 e adesso lavoriamo fino a luna. Ci sarò.
0: È finita, è finito questo esempio. Adesso
1: secondo me hanno
0: Marta,
1: capito.
0: Marta, ti prego, hanno capito tutti. Sentiamo un po' di voci di ascoltatori che comunque, anche se non cantano, ci raccontano perché sono già svegli a quest'ora di domenica. Andiamo, eccoli.
2: Buongiorno dai chi, sono Nicola Zapponeta, buongiorno Benny e buongiorno alla bellissima Marta Martini.
1: Grazie, se intende.
2: Allora io sono sveglio e poi adesso vi canto una bella canzone.
1: Sì.
2: Chi non lavora,
0: ecco appunto,
2: non fa l'amore.
1: L'ho sentita.
2: Io sto lavorando perché vorrei fare l'amore.
0: Ecco. Ma con questo caldo, con questo caldo di Zapponeta, ma chi te lo fa fare? Lavora e poi rilassati. In ogni caso è vero sto fatto. Noi che lavoriamo 4 ore ogni mattina, voglia di fa, se fosse vera. Andiamo col prossimo.
3: Buongiorno Kiski, siamo 7 amici che siamo partiti ieri per il fantastico Abruzzo. Stiamo andando stamattina alla Fara di San Martino e dopo andremo alle Grotte del Cavallone. Trekking per la vita.
1: Che bello.
0: Kiss.
1: Stiamo andando alla Fara di... Capito?
0: Vabbè,
1: bisogna
0: capito.
1: Farla così.
0: Hanno capito benissimo.
1: Stiamo
0: allora.
1: Una bella...
0: cortesemente Pica, vuoi far partire la prossima canzone perché altrimenti Marta già non la reggo più alle 9:15. 9:15 347 490 00.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: fatta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Kiss Kiss. Buongiorno ancora da Benny e da Marta.
2: E tanti ascoltatori che stanno cantando, tra qualche istante spazio a voi e ai vostri messaggi cantati. Nel frattempo, visto che tanti ci scrivono comunque dall'auto, perché oggi è un'altra giornata con bollino rosso-nero per quanto riguarda la viabilità, ci sono delle ipotesi di revisione del codice della strada che il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sta valutando, e ci sono tre novità sostanziali che, qualora venisse approvata questa bozza, cambierebbero un po' il codice della strada. La prima novità è che la patente B si può conseguire già a 17 anni, quindi non più a 18. Seconda cosa, possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie. Sapete che adesso è vietato, si sorpassa sempre a sinistra, lo ricordiamo. E terza cosa, le sanzioni, quelle famose per eccesso di velocità, saranno progressive le multe, cioè 10 euro di multa per ogni chilometro orario oltre la soglia. Quindi, ad esempio, se in autostrada a tre corsie con limite di 130 km orari tu viaggi a 140, pagherai un verbale di 100 euro. Queste le novità che dovrebbero preservare sicurezza e con multe meno vessatorie, dicono. Poi, tra il dire il fare, c'è di mezzo
1: il mare, esattamente. E tra poco parleremo ancora di patente, ma intanto Canterecci all'ascolto. Canterecci si può dire, ma sì,
2: puoi dire, ecco, quel che vuoi. Andiamo.
1: Canterelli, dove siete?
3: Sono in direzione Milano, sulla 36, sulla 36.
2: Ecco.
3: Ciao ciao, buongiorno a tutti, Mirko da Lecco.
2: Ciao Mirko, buona domenica e buon viaggio.
4: Io sono qui che smuovo terra.
1: No, vabbè.
4: Per far spazio a una piscina, un giardino, mannaggia.
1: No!
2: Mannaggia, perché sotto sto sole, insomma. Ecco, però no. Consolati che tra poco ti potrai fare dei tuffi in piscina e quindi la fatica sarà ampiamente ripagata.
1: Continuate a geolocalizzarvi tramite una bella canzone. Gagliardi, come al solito, al 347-490-0042. Tra poco ancora spazio a voi e alla vostra voce.
2: Ora il rock di Duran Duran.

0: volando per l'Italia. E non solo,
1: ci portano in giro per il mondo, perché Radio Kiss Kiss vi accompagna ovunque. Ma noi vogliamo sapere che cosa combinate stamattina, perché già siete svegli. Ma sulle note di una canzone,
0: ecco,
1: cantiamo.
0: Vi siete espressi così, vamos.
2: Buongiorno Kiss Kiss, noi da Vietri sul Mare, oggi direzione Pestum. Ma chi ce l'ha?
0: Perché c'è un po' di
3: ragazzi, anche oggi non sapevo cosa fare e ho messo le scarpette a ginnastica e mi son dato da fare un bel 10 chilometri come sempre. Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao, corri
4: sotto questo sole è bello un golo nasce sull'autostrada.

0: Maestro,
1: vai, neri per caso.
0: Sono sceso giù nel garage attrezzato. Ma che coglione pure d'estate.
2: Io sono qui a casa mia.
1: Senti, senti.
2: Ad ascoltare Kiss Kiss.
3: Bello.
2: Che è la radio migliore che ci sia.
1: Ma sei bella.
2: Io la conosco da sempre e la amo da mai.
3: Ma come da mai? Ma non va bene.
2: Signori, un bacio a voi.
1: Dai, dai, dai. Sei stata davvero delicatissima. Hai fatto venire la pelle d'oca. Brava, brava, brava.
3: Ti si sono drizzati i peli.
1: Sì, sì,
3: si dice così?
1: Eh sì, proprio così. Brava.

0: Mai, adesso novità di Olivia Dean, che prima del successo globale ha studiato alla Brit School, la stessa di Adele ed Amy Winehouse.
1: È un fan prodigio, perché a 16 anni già componeva e suonava chitarra e pianoforte. Arriva con questa nuova canzone che ascoltiamo tutti insieme adesso su Kiss Kiss, si intitola Baby Steps.

0: È arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica calda ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale, temperature oltre la media. Nelle prossime ore il bel tempo dominerà la scena su tutto lo stivale, ad eccezione di qualche scarsa velatura. Dal pomeriggio prenderanno vita i classici acquazzoni estivi sulle Alpi, soprattutto occidentali, e su alcuni tratti appenninici, sereno altrove. Temperature massime comprese tra 32 e 36 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro, tra 31 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
3: Radio Kiss Kiss.
2: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Kiss, kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.

0: bellissima Gaia con Bossa Nostra nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Poco fa abbiamo parlato di una proposta di revisione del codice della strada. Tra le cose da rivoluzionare ci sarebbe anche l'età, ovvero 17 anni, l'età in cui si può prendere la patente. Adesso bisogna aspettare chiaramente la famosa maggiore età. I 18 anni invece, se la riforma venisse approvata, si potrà far l'esame già a 17 anni.
1: Proposta forse, insomma, non utilissima, perché le cose sono molto cambiate negli ultimi tempi, perché ai nostri tempi, frase che mi fa sentire un po' vecchia,
0: metti anche, metti anche le mani dietro, dietro la schiena.
1: La prima cosa che si faceva a 18 anni era prendere la patente, no? Tu quanti anni hai preso la patente?
0: Subito. È la prima cosa.
1: Oggi prendere la patente a 18 anni non è più una priorità per i giovani italiani. Secondo i dati, circa un quarto dei ragazzi tra 18 e 24 anni sceglie di rimandare o non fare affatto la licenza di guida, rompendo con la tradizione del passato in cui l'auto rappresentava il primo simbolo di libertà, la prima cosa che si faceva quando si compivano 18 anni.
0: Beh, un po' può darsi anche perché ci sono queste macchinette 50 che comunque possono
1: essere... Ma comunque hanno bisogno della patente.
0: Della patente comunque, sì.
1: I motivi principali sono i costi elevati, cioè le spese per la scuola guida, gli esami e il successivo mantenimento dell'auto, e poi la comodità del fatto che oggi i mezzi pubblici funzionano soprattutto nelle grandi città, quindi non c'è bisogno, non si sente l'esigenza di dover prendere una patente. Poi per finire, perché prendere la patente è diventato complicato.
0: Ma complicato sì, assolutamente, per come è strutturato proprio l'esame, quiz eccetera.
1: Difficile.
0: C'è anche chi proprio si approccia, come dici tu, per un discorso economico, poi con quel che costa il carburante di questi tempi, insomma, che li vuoi condannare i giovani? Cioè sicuramente quei soldi, cioè vatti a fare una vacanza.
1: Però aumentano le persone che prendono invece la patente in tarda età, tra i 31 e 50 anni tante persone decidono e scelgono di prendere la patente.
0: La patente a te te l'hanno data?
1: Io sono patentata, io sono proprio patentata.

della Margaret Thatcher, quindi un inno di protesta pacifista, chiaramente di reazione va al clima che si respirava in Gran Bretagna alla fine degli anni Ottanta, e descrive una frustrazione della classe operaia e dei giovani con Sowing the Seeds of Love.

0: Pronti per il giro di news? C'è per noi Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. Lo scontro Roma-Madrid, primi controlli per gli italiani in arrivo in Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese in seguito alla crisi di Ceuta. Finito il pericolo, ripristineremo la libera circolazione, assicura il ministro degli esteri italiani, che poi definisce la ritorsione di Madrid inaccettabile. Intanto l'Unione Europea tenta la mediazione, la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ha ricordato il commissario europeo di affari interni Brunner in una telefonata ai ministri dell'interno spagnolo e italiano. Bruxelles vuole evitare la disgregazione della accordo di Schengen, puntando su maggiori controlli alle frontiere esterne. Medio Oriente, nuovo avvertimento da Teheran: finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto. Il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale non si tirerà mai indietro, né in guerra né nei negoziati. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase di né guerra né pace.

0: Nel paese c'è coesione, forza e unità e per quanto reso l'Iran è considerato vittorioso e potente in questa guerra, ha dichiarato, aggiungendo di ritenere che questo sia il momento migliore per raggiungere un accordo. Eventi di guerra continuano ad insanguinare il fronte russo-ucraino, intensi raid russi nella notte su Odessa, ci sarebbero danni a edifici e infrastrutture, 6 feriti, 2 persone invece sono morte a seguito degli attacchi a Kharkiv, 13 feriti e diversi condomini e edifici non residenziali danneggiati a seguito di un attacco di droni ucraini a Belgorod. Nagasaki commemora le vittime dell'atomica. Era il 9 agosto 1945 quando la seconda bomba atomica impiegata in guerra esplose circa 500 metri sopra le case, trasformando la città giapponese in pochi istanti in un ammasso di macerie. Secondo le cifre ufficiali morirono 73.000 persone e altre 74.000 rimasero ferite, ma gli effetti della bomba continuarono ad uccidere per anni. Voltiamo pagina. Arrestato per tentato omicidio l'automobilista che ha investito per 2 volte un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. L'uomo di 73 anni è stato condotto al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo le prime testimonianze, l'automobilista ha superato il gruppo a colpi di clacson, ha reagito al gesto di disappunto di uno dei ciclisti ingranando la retromarcia a tutta velocità battendosi sul gruppo. Dopo un iniziale tentativo di fuga è seguito una repentina inversione a U scagliandosi per la seconda volta contro i ciclisti. 4 di loro sono rimasti feriti, 2 in gravi condizioni. Ancora grande caldo sull'Italia con 19 città da bollino rosso oggi e domani, tra le quali Roma, Bologna e Napoli. La perturbazione di queste ore contemporanee al nord e al centro porterà un refrigerio solo temporaneo. Le temperature infatti torneranno a salire oltre la media almeno fino a Ferragosto. Bollino rosso ma per il traffico anche su strade e autostrade. Lo sport, MotoGP, Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Oggi alle 14 la gara lunga, dalla pole scatterà proprio lo spagnolo dell'Aprilia. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
1: Ma certo che questa è Radio Kiss Kiss e noi siamo ancora noi, Marta e Benny.
2: Sempre noi, in diretta fino alle 13 dall'Acquaparco Odissea 2000 Corigliano Rossano. Tra poco sarà con noi anche il vincitore dell'ultima edizione di Amici, Lorenzo Salvetti, che sarà anche dal vivo qui all'interno dell'Acquapark più grande del Sud Italia.
1: E tra poco vi faremo anche cantare con canzoni sott'acqua. Ricorda, mi viene in mente tipo blu, blu, blu, blu, blu, blu. Che cos'era?
2: Una mi sa che Beato tra le donne.
1: Veramente? Allora sei Beato tra le donne.
2: Tu sei una buona spintarella? Sei una brava spintarella?
1: Sai dove ti spintarellerei?

0: Mad Decision, Benny Blanco e Snoop Dogg su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti ancora da Benny e Marta, o Marta e Benny.
1: Come Benny Blanco, lui si chiama Benjamin, però ha voluto insomma creare un nome artistico con Benny e poi ha aggiunto, come dire, un tocco di colore col Blanco, che comunque suona bene, no?
0: Quindi Benny Blanco. Benny Blanco.
1: Ti entra, perché tanti cantanti poi magari scelgono un nome perché entra, perché è un nome importante.
0: È vero, ci sono tante motivazioni. In realtà c'è anche una motivazione legata al nome di Stash, che poi non dipende da lui, perché Stash deriva dalla grande passione del padre per i Pink Floyd. In una canzone, Money, c'è proprio la parola Stash, che significa letteralmente scorta, provvista o nascondiglio. E il padre di Stash, Umberto, noto produttore discografico, ha voluto proprio omaggiare Pink Floyd, e inserendo nel nome di battesimo del figlio proprio Stash, che quindi all'anagrafe si chiama proprio Antonio Stash Fiordispino.
1: Hai capito, grazie al papà. Poi c'è anche una storia dolce, quella di Zucchero, che in realtà all'anagrafe Adelmo Fornaciari, ed era questo soprannome affettuoso con cui lo chiamava la sua maestra delle scuole elementari. Ricordate come vi chiamava la vostra maestra?
0: Alice.
1: A me Asino, praticamente.
0: Ma no, dai, ma che
1: Asino Benny,
0: no.
1: In ogni caso la maestra, insomma, per via del suo carattere molto calmo e tranquillo, lo chiamava Zucchero e ha scelto poi questo nome anche come nome artistico, e bene ha fatto. E poi ci sono storie come quella di Jovanotti, molto particolari, perché il suo nome artistico nasce da un errore di stampa, perché lui doveva chiamarsi Joe Vannotti, due parole distinte,
0: Joe
1: proprio
0: Vannotti.
1: Joe Vannotti,
0: nome e cognome,
1: ispirato a un finto nome americano da gangster. Però il tipografo doveva stampare appunto un manifesto, una locandina per una serata in una discoteca, e scrisse Joe Vannotti tutto attaccato, Jovanotti. Quindi lui disse: piuttosto che ristampare di nuovo e correggere,
0: costa pure caro,
1: questa cosa me la tengo, e ha portato fortuna. Quindi anche da un errore può nascere poi un nome che ha portato assolutamente bene a Lorenzo Cherubini.
0: Effettivamente sì, quindi che Dio benedica quell'errore di quel tipografo lì, assolutamente. Robby Facchinetti si chiama Camillo Ferdinando? Veramente, questo ce lo dice Pica da Napoli.
1: Da Napoli.
0: Che ci scrive: abbiamo un rapporto epistolare al momento con Pica da Napoli.
1: Abbiamo parlato di Jovanotti, arriva insieme a Gabri Ponte. Questa è DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Allora, attenzione amici, che si gioca con Canzoni Sott'acqua. Tocca a voi cantare una canzone, però vi invito già da adesso ad alzare il volume della radio, perché dovrete registrare questa nota vocale in tempo reale.
1: Cioè, vi facciamo sentire una canzone che a un certo punto finisce sott'acqua. La parte che manca dovete cantarla voi, quindi prendete adesso il cellulare, mettete sulla schermata WhatsApp di Radio Kiss Kiss, pronti a premere sul microfono per registrare una nota audio. Dovete però cantare nel momento stesso, quindi adesso, in cui mettiamo la canzone, per vedere se poi vi trovate quando riattacca la canzone, quando riemerge dall'acqua, quindi volume bello alto in modo tale che sentiamo anche quando poi riattacca. Dovete però cantarla in modo giusto, non solo dal punto di vista della metrica, ma anche le parole.
0: Cosa molto complicata. Allora, 347 490 0042, già WhatsApp aperto, ditino pronto sul tasto microfono. Dovete portare il tempo e cantare le parole giuste di questo tormentone qui di Annalisa. Eccolo.

0: Ti schissa a te, che alzi i finestrini, lasci fuori il rumore dei clacson e ascolti il tuo pezzo preferito. Ti schissa a te, che stai viaggiando per lasciarti il passato alle spalle e vedere cosa ti riserva il futuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss. Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Kiss Kiss.
3: Che stai scegliendo?
5: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
3: Ok, ma con che mele è fatto?
5: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
5: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
3: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
4: Kiss Kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
7: Kiss Kiss.
0: Suona solo

0: Pinguini tattici nucleari con Sori, scusa, lo sento, dalla musica più bella di Radio Kiss Kiss. Abbiamo giocato con Canzone sott'acqua, stavolta era Annalisa con Mon Amour. Ah, gli ascoltatori di Kiss Kiss, secondo te Marta hanno cantato bene?
1: Ma secondo me l'importante era non solo ricordarsi le parole, ma riuscire a trovarsi anche in sincro con il momento in cui la canzone riemergeva dall'acqua.
0: Sentiamoli.
1: Come on.
2: C'è lei che bacia lui. Oh, no.
3: Che bacio a te, mon amour. Lo so, dimmi tu perché. Questa sera non vado a cena, questa sera vado a casa. Amore, vieni con me.
1: Che fantasia c'ha?
3: Ho visto lei.
0: Vabbè, Mogol,
3: bacia
0: lui. È Mogol che ci ascolta.
4: Ho visto lei, bacia lei che bacia a me. Mon amour, amour, ma chi baci tu?
0: Brava.
5: Visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Mon amour, amour, a chi baci tu? Disperata e
1: brava,
5: pronto per portarti la scena. E il garçon, ho un'idea.
0: Bravissima.
6: Ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Mon amour, amour, a chi baci tu? Io farò una strage stasera, ballo tra le lampade cera, e lei piace sia a me.
0: Vabbè,
6: piace.
0: Qui siamo andati anche oltre.
7: Che bacia a me, mon amour, amour.
2: Ma chi mangi tu?
1: Mangi?
0: No, qualcuno dei due ha detto, uno ha detto manchi, mangi, l'altro ha detto mangi.
1: Ma si ricordava mangi perché eravamo lì, capito? Tu non pensi al senso della canzone, pensi a quel momento,
0: pensi
1: a una parola che ci può star bene. No, ecco. Che cannibalismo, comunque sono stati bravi.
0: Sentiamo
1: dai,
0: però con la voce stessa di Annalisa, ancora il pezzo in questione di Mon Amour, hanno cantato le parole giuste. Prego, regia.

0: Eccola.
1: Disperata e anche leggera, vengo per rubarti la scena. Ehi, hey garçon, ho un'idea.
0: Ecco, bravi col tempo, forse un pochettino meno con le parole, ma siete sempre i numeri uno in assoluto. Comunque.
2: Sempre, comunque. Oggi cambia nazionalità.
0: Canzone sott'acqua torna domani mattina qui.

0: Marta, vedi come sto shakerando bene con Shakira? Dai, dai, una canzone che ti impone di ballare, di muoverti, c'è poco da fare.
1: Ma ci sono tantissimi video di persone che hanno imparato a memoria il balletto di Shakira, che è troppo bello, carico ed energetico.
0: Ecco, Ciro non può ballare in questo momento perché è in viaggio con la sua Letizia, quindi è bello seduto che ci ascolta. Tanti auguri di buon compleanno, Ciro. Arriva una dedica per te, davvero direi al bacio. La dedica dalla tua Letizia è questa: se la vita è un viaggio, ringrazio di avere al mio fianco un pilota come te. Ti regalerei un mondo dove i giorni di ferie fossero più di quelli di lavoro. E questa è una dedica che mandiamo a tutto, insomma, il popolo.
1: Diamo da impazzire. Buon compleanno, 30 anni, quindi cifra tonda.
0: Auguri, auguri, Ciro.
1: Allora, tra poco parleremo dei cambiamenti climatici, del fatto che c'è una parte del corpo che è rimpicciolita con gli anni a causa dell'aumento delle temperature. Sai qual è questa parte del corpo?
0: Parte del corpo umano che si è rimpicciolita per le temperature.
1: Sì, è diventata più piccola. Una parte del corpo è diventata più piccola.
0: Chiedo l'aiuto a casa agli ascoltatori al 347-490-0042, perché non saprei.
1: No, senza googlare, però, ragazzi, senza googlare.
0: Dai, andiamo a intuito e a sensazione. Subito nella musica più bella, Mi ami, mi odi, con la voce di Elodie. Ti sento

0: Melody con Miami Melody, adesso pronti per una bella novità, quella di un cantautore britannico noto per il suo claim, un ragazzo di provincia con una voce da uomo
1: che ha saputo unire le sue origini acustiche con la musica elettronica europea, con questo singolo che è già un successo. Lui è Chris de Sorn.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Yes, yes.
1: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Yes,
2: yes. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
7: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Dunque, dicevamo, caro il mio Benny, che c'è una parte del corpo che si è rimpicciolita a causa dell'aumento delle temperature.
1: Ecco, io ho chiesto l'aiuto a casa. Allora, partiamo da questi messaggi vocali, perché non saprei cosa dire.
2: Ragazzi, secondo la mia compagna Caterina, è il piede, la parte del corpo che si è rimpicciolita nel corso degli anni.
0: Non il mio, non il mio.
3: Buongiorno, Kiss Kiss. Secondo noi è il pollice dei piedi. Ciao.
1: Ecco, l'alluce in realtà, insomma, l'alluce o comunque i piedi. Poi Vincenzo scrive: si rimpicciolisce il naso. Francesco, gli attributi maschili, beh, quelli no, rimpicciolire proprio non credo,
0: so,
1: anzi l'effetto contrario. E Ciro scrive: il cervello, tra questi c'è l'organo giusto?
0: Esatto, dice bene Ciro, perché il cambiamento climatico riduce le dimensioni del nostro cervello. Questo secondo una ricerca del Natural History Museum in California. Il cervello si è evoluto molto più velocemente quando le temperature erano più basse, quindi questo potrebbe in qualche modo compromettere l'evoluzione del nostro cervello. Ci stanno studiando ancora, non vorremmo che diventasse tipo quella di Homer, una nocciolina.
1: Una nocciolina, perfetto. Quindi la prova vivente che il cambiamento climatico riduce,
0: sì,
1: il cervello.
0: Sì, non ti permettere, perché guarda, ti prendo a mosse.

0: Che meraviglia, Benson Boone con Man in Me su Radio Kiss Kiss, ed è arrivato anche il momento del nostro History Kiss. Insomma, non si critica solo oggi la scuola e tutto il sistema scolastico, ma si criticava già nel 79 e lo si fa in questa canzone in maniera bella tosta, parlando di come si volesse uniformare gli studenti anziché stimolarli, valorizzarli.
1: Eh sì, perché ogni trauma subito dal protagonista rappresenta un mattone che va a costruire il muro di isolamento. C'è un coro di 23 studenti di una scuola di Londra che registrarono all'insaputa della preside "We don't need no education", i Pink Floyd con "Another Brick in the..."

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€ e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD per preparare la tua grigliata trovi prezzi cotti a puntino.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: In punto, terza ora insieme con Marta e Benny. Siamo ancora in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000. Tra poco in diretta con noi ci sarà anche Lorenzo Salvetti. Qual è la lamentela più gettonata di questi periodi? È ho caldo, mamma mia, ho caldo, veramente.
4: Non se ne può più, non riesco a farlo più. Che tu hai caldo?
3: Io ho caldo. Io ho caldo.
4: Sei accaldata?
3: Sì, sono accaldata.
4: Allora, se vuoi, ti raffreddo io con una freddura. Tanto c'è Benedetto Infusino che salutiamo dalla regia esterna che ride e fa ridere anche me. Allora, una freddura per raffreddarti un attimo.
3: Sì.
4: Sai, Marta, come litigano due mandarini?
3: Due mandarini?
4: Che litigano?
3: No.
4: Si spicchiano.
3: Non l'ho capita. Non l'ho capita. Non mi ha fatto ridere.
4: Non ti ha fatto ridere?
3: No,
4: non ti ha raffreddato?
3: No.
4: No, allora no. Ci pensano Emma e Fabri Fibra con la

0: Offenbach con Cacci nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Marta, con la freddura non ti ha fatto molto sorridere?
1: No, poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio, quindi io, non lo so.
0: Ci riprovo, ci riprovo. Sai perché, sai perché un lama rincorre un altro lama?
1: Il lama, l'animale?
0: Il lama rincorre un altro lama, sai perché?
1: No.
0: Perché lama. No, per amore, si fa tutto.
1: Era carina, ma non mi ha fatto ridere.
0: Non ti ha fatto ridere?
1: No,
0: va
1: non
0: mi
1: ha fatto ridere.
0: Allora, direi di lasciar stare le freddure, che è meglio.
1: Caldano, guarda, sto sudando, guarda.
0: Ecco. E passare invece al jukebox, perché sapete che ogni mattina vi stiamo dando l'opportunità di scegliere una canzone, la canzone che rappresenta la vostra estate, che vi ricorda un momento fantastico del mese di agosto o di un'estate, e di richiederla al 347-490-0042.
1: La modalità è semplice, prendete come sempre una bella monetina da inserire nell'apposita,
0: ecco, la fessurina,
1: esattamente, del nostro jukebox, e dovete chiaramente poi richiedere tramite una nota audio la vostra canzone, dandoci una motivazione del perché avete scelto proprio quella canzone. Mi raccomando, belli carichi e pieni di energia, perché vogliamo godere con la musica che in questo caso sceglierete voi. Il numero lo conoscete, no?
0: Sì, 347 490 0042. Io stamattina ad esempio avrei voglia di ascoltare, te le ricordi, Leila SketchUp con Assere,
1: no, che meraviglia,
0: con Annesso Ballet, uno dei primi balletti, perché poi è diventata una moda abbinare anche un balletto, una coreografia a un tormentone estivo. Uno dei primi è stato proprio
1: Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Mi ricorda veramente i miei 13 anni e il mio primo bacio, caro mio. Il
0: su
1: primo
0: queste
1: bacio.
0: Note.
1: Su queste note.
0: È
1: sì,
0: il fortunato
1: sì,
0: vincitore
1: sì.
0: di questo primo bacio. Allora, 347-490-0042 con il vostro nome, la canzone e la motivazione per la quale vorresti ascoltarla. Dovete iniziare con Ciao Radio Kiss Kiss, sono Benny, questa è la monetina. La inserisco nella fessurina e voglio ascoltare questa canzone per questo motivo. Vi aspettiamo con messaggi vocali
1: al 347 490 00

0: Madame con Mamma non mamma su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. E adesso parliamo di serie TV. The Shards arriva su Disney Plus, la nuova serie FX firmata Ryan Murphy, tratta dal celebre romanzo Le schegge di Bret Easton Ellis.
1: Los Angeles, 1981. Nel gruppo di adolescenti preso di mira da un serial killer ci sono Homer Gear, figlio di Richard Gear, e Kaya Gerberg, figlia di Cindy Crawford.
0: Un thriller psicologico tra suspense ed eccessi che ti accompagnerà nel lato più oscuro dell'adolescenza americana.
1: The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.
2: 158

0: o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Kiss Kiss. Oh,

0: Bruno Mars con Oh My Soul, nella musica più bella che suona sempre solo su Radio Kiss Kiss.
1: Sì, ma suona perché noi vi facciamo ascoltare tanta musica bella grazie ai nostri programmatori musicali che fanno un lavoro straordinario ogni giorno, ma anche voi devo dire che avete fatto delle bellissime richieste.
0: Sì, perché stiamo giocando a beneficio di chi si fosse sintonizzato adesso col jukebox. Ogni mattina avete l'occasione e l'opportunità di scegliere la vostra canzone, quella che vorreste ascoltare adesso in diretta su Radio Kiss Kiss, inserendo la monetina
1: nell'apposita fessurina. Sentiamo,
0: ecco,
1: un po' di richieste.
0: Vocali.
2: Ciao Kiss Kiss, puoi mettere una canzone per dedicarla al mio fidanzato come nelle favole di Vasco Rossi?
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Mettiamo la monetina nel jukebox, chiediamo la canzone di Gigi Dag, L'amour toujours,
1: bella,
3: che ci ricorda quando ci siamo fidanzati con la mia ragazza, la moglie e mio figlio Emanuele. Kiss Kiss a tutti.
0: Vai.
3: Buona estate dalla Sardegna.
0: A te buona estate.
4: Ciao Kiss Kiss, nel jukebox vorrei ascoltare Let Down dei Radiohead. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao a te. Vedi, richieste anche importanti di generi completamente diversi l'un dall'altro, quindi ascoltatori che si sono espressi in questo modo, ma...
1: Ma, ragazzi miei, il nostro jukebox autonomamente ha, diciamo, scelto di accogliere questa richiesta qui.
5: Buongiorno Kiss Kiss, sono Ayman di Cremona, Frisa vicina, salvamento, Kiss Kiss a tutti. La canzone, quella che mi piace più di tutti, Mina Celentano, Acqua e Sale. Celentano e Mina. Grazie a tutti, buona estate, buon divertimento. Ayman, Fisa, Cremona. Grazie.

0: social, ma anche di un battito animale. E diciamo che l'amore che proviamo nei suoi confronti è infinito.
1: Ho capito, stai parlando di Raff che ritorna con Pazzi Stupidi Ragazzi, il nostro new kiss.

0: lunedì 31 agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss. Pronto? Pronto?
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo.
6: Un ragazzo nuovo piaci?
5: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss, kiss.
7: Che stai scegliendo?
4: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
7: Ok, ma con che mele è fatto?
4: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
7: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
4: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
7: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
4: Kiss, kiss.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Kiss Kiss.

0: You su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Tra pochissimo saremo proprio al centro dell'acquaparco di Sia 2000. Non saremo soli io e Benny, perché con noi ci sarà Lorenzo Salvetti.
1: Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, come
2: Buongiorno
1: stai?
2: A voi. Bene.
1: Rilassato.
2: Sì, sì. Questo posto mi mette calma. Siamo stati in un posto a dormire bellissimo. Calma.
1: Quindi vedi le good vibes che...
2: Sì, esatto.
1: Ecco, ci
2: esatto.
1: sono già dal tuo sguardo e si vede. Tra poco lo capiranno tutti, perché tra qualche minuto sarai protagonista sul yes. palco centrale dell'Acquaparco di Sia 2000 di Corigliano Rossano con la tua musica. Sì. Hai vinto l'edizione, l'ultima di Amici.
2: A quanto pare, sì.
1: A quanto pare sì,
0: ma direi proprio di
1: ma
0: sì.
1: Ma è una cosa che a un certo punto, onestamente, ti aspettavi anche o è arrivata veramente una doccia?
2: No. Una doccia, esatto, è stata proprio una doccia, perché non... cioè, ero arrivato un punto in cui dicevo, vabbè, insomma, non penso, non stavo andando benissimo, insomma, ho fatto un sacco di ballottaggio, un sacco di cose, ho detto, vabbè, vediamo come va, invece...
1: È andata bene.
0: È andata
2: benissimo. Bene, devo dire.
0: L'hai sentita più, Lorella?
2: Sì, ci siamo visti, ci siamo sentiti, è una mamma.
1: Una mamma.
2: Proprio una mamma.
0: E tutti quanti ne parlano così. Lorella Cuccarini ha conquistato il mondo intero, veramente.
1: La più amata degli italiani. Per quanto riguarda la tua musica, chiaramente non ti fermi, perché scrivi, sei una ventata fresca, te lo dico apertamente.
2: Grazie.
1: Nel panorama cantautorale italiano, quindi nuove cose che stanno per uscire.
2: Nuove cose, sicuramente. Sto facendo un'estate bella, bella piena, devo dire. E sto scrivendo molto. Stiamo facendo un sacco di cose, infatti mi è volata, cioè siamo già ad agosto, mi sembra ieri, che giugno, invece insomma è stata tutta una super carrellata di cose, eventi, radio, scrittura, così, quindi sono molto contento.
0: E va bene, perché vuol dire che stai facendo delle cose belle, esatto. E in questo momento te le devi godere al massimo. Tra le altre cose, tu sei un ragazzo anche di teatro, esatto. E sappiamo che quest'anno c'è un bel progetto anche teatrale.
2: Esatto, è un progetto insomma importante, poi nessuno si aspettava la vittoria di Amici, quindi insomma è tutto, ci sono tantissime cose in ballo, però sì, quello è uno dei progetti, insomma.
0: Ci assomiglia anche un po' al personaggio che
1: vestirà i panni di un calciatore che è bravino, esatto. Nella sua carriera
0: bravino.
1: Ha fatto qualcosina,
0: bravino.
1: Diego Armando Maradona, ecco, il pipe d'oro, e quindi racconterà il viaggio emotivo
2: esatto.
1: umano di Diego,
2: esatto.
1: E quindi,
2: esattamente,
1: una bella responsabilità,
2: esatto.
0: Questo è un altro, insomma, settore bellissimo, quindi tu ti stai impegnando a 360 gradi. Tra le altre sì. cose, tu prima di Amici avevi avuto una bellissima avventura anche a X Factor, esatto. sotto la tutela di Achille Lauro, esatto. sicuramente un personaggio molto diverso da Lorella Cuccarini, però penso sì. che entrambi poi ti abbiano, insomma, dato qualcosa.
2: Esatto. Tutte e due, cioè proprio sono stati dei coach, dei mentori in due momenti differenti della mia vita, però... tutto giusto, cioè secondo me è tutto giusto.
1: Allora, dopo la Cuccarini e Achille, io vi auguro che possa incrociare anche lo sguardo di Stefano De Martino, e a buon intenditor poche parole. Peraltro, Lorenzo, questo diciamo è soltanto un arrivederci, perché sarai protagonista di due eventi di Radio Kiss Kiss, l'ultima settimana di agosto a Salerno con il Pitti Pizza and Friends, e poi
2: a Monza al 4 settembre ci rivedremo, quindi questo non è un addio,
1: ma è un arrivederci.
2: Ma è un arrivederci.
1: E bello, quindi anche bello, nelle prossime così, bello, occasioni diremo
0: kiss kiss a tutti. Grazie, Lorenzo.

0: Marta, questa è proprio la tua canzone? Perché visto che stai lavorando tutto il mese di agosto, tu farai a settembre 2 settimane di vacanze finalmente.
1: Non solo. Allora, parliamo invece dei malesseri, individui malsani che risucchiano l'anima di chi hanno accanto.
0: E la miseria.
1: Comportamento che è stato battezzato così in Campania per arrivare fino ad Oxford, per spiegare anche all'università come andrebbero evitati questi elementi.
0: Eh sì, perché insomma questa canzone già dal titolo fa capire un po' di cose. Lei mi fa impazzire, che non è in questo caso un complimento, ma un grido di esasperazione, perché c'è una relazione sbilanciata, quindi il protagonista sa che questa relazione fa male, tossica, ma non riesce a staccarsi da lei. Siamo all'89 con i Final Cannibals e She Drives Me Crazy.

0: Cannibals con She Drives Me Crazy, il nostro History Kiss dal 1989.
1: E adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. La reazione spagnola alla sospensione degli accordi di Schengen decisa dall'Italia è incomprensibile e inaccettabile. Il primo ministro di Madrid, Pedro Sanchez, ha drammatizzato la vicenda. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri italiani dopo che Madrid, in seguito ad aver lanciato un ultimatum rimbalzato al mittente, ha deciso di rispondere pan per focaccia a Roma, imponendo controlli per i passeggeri in arrivo nel paese iberico dall'Italia fino al 7 settembre. L'Unione tenta una mediazione. Il commissario europeo agli affari interni, Brunner, fa sapere di aver avuto contatti sia con il ministro dell'interno spagnolo che con quello italiano e che entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere interne sono temporanei. Brunner gli ha ricordato i progressi compiuti nel contrastare l'immigrazione illegale e che la fiducia tra gli stati membri è la risorsa europea più preziosa. Altro fronte migratorio, quello dalla Germania. Secondo quanto si apprende, Berlino intende espellere i migranti verso l'Italia. Il 19 agosto la prima richiedente asilo sarà respinta nel nostro paese. Una somala di 22 anni è arrivata in Germania a marzo, ma in base alle regole di Dublino, essendo la giovane donna approdata in Unione Europea e in Italia, avrebbe dovuto chiedere asilo nel nostro paese. Cambiamo argomento. Attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Due morti e un ferito per raid russi in mattinata a Kharkiv. Danni a una conduttura del gas. Intensi raid russi anche su Odessa. Sei feriti e danni a edifici e infrastrutture. Molte parti della città ucraina sono al buio. Incendi su grattacieli e case. Colpiti depositi di carburante nei porti sul Mar Nero. In Russia tre morti e 25 feriti, tra cui due bambini, per droni ucraini sulla città di confine di Belgorod. La guerra nel Golfo Persico. Brucia un impianto di gas in Arabia Saudita e gli Houthi sfidano Riyadh. Nonostante le vostre alleanze, alla fine lascerete lo Yemen. Nel frattempo il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che non ci sono colloqui in corso con gli Stati Uniti, solo uno scambio di messaggi tramite intermediari. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, ha detto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran. I Pasdaran iraniani rincarano la dose, lo stretto sarà bloccato fino a quando gli Stati Uniti non accetteranno tutte le condizioni di Teheran. Torniamo in Italia. È morto Massimiliano Cancelli, politico della Democrazia Cristiana, divenuto famoso per il manuale che prese il suo nome. L'ex funzionario della DC aveva 90 anni. Il manuale Cancelli è citato tutt'oggi, essendo diventato nel tempo un'espressione giornalistica che indica l'assegnazione di ruoli politici e governativi a esponenti di vari partiti o correnti in proporzione al loro peso. Lo sport, calcio. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini, lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò. MotoGP, nel primo pomeriggio il Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Dalla pole partirà Jorge Martin, vincitore anche della gara sprint davanti ad Ogura e Bezzecchi. Questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona domenica e kiss kiss a tutti.

0: Cassano.
1: E a proposito, tra pochissimo Benny sarà sul palco centrale dell'Aquapark per presentare Lorenzo Salvetti. Quindi resto sola?
0: Resti sola.
1: Oh, no, che dispiacere.
0: Già stai ballando, già stai godendo del fatto
1: quando
0: che
1: il gatto non c'è, i topi ballano, tesoro mio.
0: Va bene, subito la musica più bella, Dua Lipa, Gossip. Iniziamo con Agitare Coca-Cola, voce inconfondibile, quella di Tommaso Paradiso.

the Night, Dua Lipa su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti ancora da Marta, non ho detto anche un po' Martinez, ma ormai già lo sapete, nel caso anche un po' Gonzales, Lopez, De Merendas, visto l'ora, insomma io a quest'ora sono tipo un buco nello stomaco. Allora, purtroppo ogni estate leggiamo di geni che per fare delle foto spettacolari rischiano la vita, e il genio dell'estate è certamente lei, una turista che ha mani nude, un paio di infradito, ciabattine, non lo so, ai piedi e una macchina fotografica appesa al collo, si è arrampicata sulla parete rocciosa che domina Lama Monachile nel tentativo di raggiungere un punto da cui scattare una bella fotografia. Ma durante l'arrampicata avrebbe perso un punto d'appoggio, rimanendo praticamente bloccata sulla parete in stile Spider-Man, ecco, e la turista è riuscita, per fortuna, poi a rimettersi in salvo senza che fosse necessario l'intervento di soccorritori. Probabilmente, dicono, perché quella parte lì non è stata ripresa, perché poi il video chiaramente sta facendo il giro del web, lasciandosi cadere in acqua per poi tornare verso la terraferma. Il sindaco furioso ha ricordato che è assurdo che ogni anno ci siano persone che mettono a rischio la propria vita e quella dei soccorritori per foto e tuffi in zone pericolose e inappropriate. Questo accade un po' in tutta Italia, per non dire nel mondo intero, quindi ricordiamo che l'estate è fatta per godersela e non per fare pasticci di questo genere, per mettere a repentaglio la propria salute. Tra poco si gioca con le voci misteriose, intanto vi regaliamo questa canzone qui, godetevela. Questa è Irama con Cabana.

0: ma con Kamana su Radio Kiss Kiss. C'è Mattia che giustamente dice: Benny, che fine ha fatto? L'ho mangiato. No, non è vero. Non è vero, non è vero. Semplicemente l'ho spedito sul palco centrale dell'acquaparco di Sea 2000, perché in questo momento sta per esibirsi Lorenzo Salvetti, quindi un momento di grande divertimento e spettacolo. È voluto andare lui, l'ho spedito ben volentieri, perché io sono qui nella cabina di Radio Kiss Kiss con l'aria condizionata e va bene così, sto bene in banco. Allora, è arrivato il momento di giocare. Sto per farvi ascoltare una voce misteriosa, la voce è distorta, è di un personaggio molto ma molto famoso, è un, insomma, dovete, no, chiaramente la voce non è riconoscibile, ma ad alcuni dettagli e ascoltando attentamente ciò che dice dovete riuscire a capire chi sia. Ascoltate bene, perché la voce è questa qui.
1: Siamo otto e mezzo, anche perché comunque mi reputo, avendo 54 anni, abbastanza giovane.
0: Allora, lui è un uomo del sud, 54, abbastanza giovane, non vi dico altro al momento, provate a dirci, secondo voi, questa voce misteriosa a chi potrebbe appartenere? Inviateci adesso una nota audio al 347 490 0042. Quindi, nota audio, provate a indovinare di chi sia questa voce misteriosa. Take me home.

0: 14 alle 16. Solo su Radio Kiss Kiss. Yeah, yeah. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss Kiss.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Edgar Wasted su Radio Kiss Kiss. Dunque, qui ballano davanti alla postazione di Radio Kiss Kiss all'interno dell'acquaparco di Stea 2000 e fate bene, grande divertimento come sempre, come ogni giorno. Vi ho fatto ascoltare la voce misteriosa di un personaggio molto, ma molto famoso, dovevate provare a capire chi fosse. Ci sarete riusciti? Sentiamo un po'.
1: Per me è Sal Da Vinci.
2: La voce appartiene ad Antonio Conte.
3: Il mitico Antonio Conte.
4: Antonio Conte.
5: La voce è Antonio Conte. Ciao, Luca da Milano.
0: Allora, molti scrivono Antonio Conte e allora ascoltiamo la voce misteriosa nella sua versione originale. La voce è questa qui.
6: Siamo otto e mezzo, anche perché comunque mi reputo, avendo 54 anni, abbastanza giovane.
0: Abbastanza giovane con ancora una grande carriera davanti a sé. Bravissimi! Era Antonio Conte il personaggio misterioso. Ricordiamo che Voci Misteriose ritorna domani puntuale alla nostra quarta ora insieme a partire da mezzogiorno. Intanto ci godiamo ancora la musica più bella. Godetevi questa qui dei Green Day.

0: Giselle con Dimanche Midi Pill, e adesso invece è tornate al Beni.
1: Vabbè, sono tornate, insomma, l'esibizione pazzesca quella di Lorenzo Salvetti al palco centrale dell'Acquaparco Odissea 2000. Allora, visto che mi avete raccontato, insomma, che Antonio Conte è stato, insomma, beccato subito come voce misteriosa, a proposito di allenatori, da stamattina non si parla d'altro che delle dichiarazioni di Paolo Maldini, che ha svelato tutto quello
0: finalmente
1: che è accaduto dietro poi la scelta di Mancini come nuovo commissario tecnico dell'Italia. In sostanza dice, Malagò mi contatta, dice, voi, inteso Maldini e Leonardo, scegliete l'allenatore, io avallerò la vostra scelta. Loro volevano optare per altri due campioni del mondo, ovvero De Rossi o Grosso, ma entrambi allenano club di Serie A, quindi non era possibile prendere loro, quindi vanno su Pirlo per un'idea di calcio offensiva, propositiva, giovane.
0: Propositiva, Malagò, dinamica pure.
1: Ecco, e Malagò avalla. Dopodiché esce fuori il discorso legato a questa partnership russa, e dice praticamente Paolo Maldini, hanno un po' cavalcato l'onda, è stato un pretesto per non scegliere Pirlo. E quindi Malagò ha cambiato un po' le carte in tavola, dice Maldini, e ha detto, io sceglierò il prossimo allenatore e voi avallerete la mia scelta. A quel punto Maldini dice, non ci sto, il contratto sarebbe dovuto, insomma, partire il primo agosto, ha detto, quindi ho rescisso, ho dato le mie dimissioni in anticipo insieme a Leonardo, per cui poi Malagò ha optato poi per Roberto Mancini, che è attualmente di nuovo il commissario tecnico dell'Italia, e tanti stanno commentando questa notizia perché chiaramente
0: lascia un po' così. Sì, sai che cos'è? Perché comunque la loquacità.
1: Che cosa? La loquacità.
0: Ci sarebbe piaciuta la loquacità
1: di Pirlo. Vabbè, no, più che altro però è un discorso probabilmente, insomma, la cosa più importante è il fatto che si sia stato usato il pretesto. Ma io sto dicendo una cosa seria e tu ri. Ma no, io non ce la faccio, io vado di

0: curiosità, il suo vero nome è in realtà Kim Min-ji, conosciuta come Peggy Gou, una delle DJ producer più famose al mondo. Ma lei
1: sì,
0: qui non è sola.
1: Hanno già lavorato insieme remixando un successo di Ayra Starr, in questo caso una canzone proprio interamente loro. Il nostro New Kiss si intitola V

0: sempre arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica con caldo e afa protagonisti, l'anticiclone africano non molla la presa. Nel pomeriggio classica attività temporalesca sull'arco alpino, in particolare quello occidentale, localmente sugli Appennini, sereno altrove. In serata non è previsto alcun disturbo praticamente sull'intero paese, anche in montagna il cielo risulterà sgombro da nubi. Temperature massime comprese tra 32 e 36 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro, tra 31 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Ci sono programmi che ti fanno ridere, giocare, condividere. Dal 31 agosto il pomeriggio torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss. Con Alfio e Ciro.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Kiss, kiss.
7: Perché?
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
7: Perché?
8: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Beh, noi dobbiamo ringraziare tutto il popolo, la famiglia, gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, tanti che vengono a salutarci qui in postazione. Siamo in esterna, ovviamente, all'acquaparco Odissea 2000 di Corigliano Rossano, e tanti con WhatsApp tra giochi, interazione, chi ci racconta la propria giornata, chi si sfoga, chi ci chiede consigli, insomma davvero tantissimi WhatsApp, quindi grazie, grazie, grazie a tutti.
1: Ma a proposito di WhatsApp, ma sai che stamattina leggevo, non ci potevo credere, che gli italiani sarebbero ancora molto fedeli al vecchio SMS. 23 milioni di persone lo usano ancora. Pare che venga utilizzato soprattutto per le comunicazioni di lavoro, essendo l'SMS più formale rispetto a WhatsApp, che risulta essere troppo confidenziale. Quindi tantissimi italiani usano ancora l'SMS. Io non lo mando da una decina d'anni, veramente.
0: No, ma soprattutto se ognuno di noi controllasse in questo momento la schermata dei messaggi, troverebbe, penso, 100-200 SMS non controllati, perché non li, probabilmente non li,
1: banca,
0: apriamo, non li apriamo neanche più. Ti
1: cosa?
0: Arriva qualche messaggio. Però posso dirti una cosa,
1: qualche truffa?
0: Metto anche le mani dietro la schiena e dico, sì, anche opla, si stava meglio quando si stava peggio, perché almeno c'era la comunicazione, punto, e soprattutto non c'erano i gruppi, ragazzi, perché i gruppi WhatsApp sono, credo, tra le cose peggiori in assoluto.
1: E noi non siamo nel gruppo delle mamme.
0: E non siamo. Ma noi solo con la radio, che ne abbiamo due o tre, ed è un manicomio per controllare, vero, controllare, vero, tutto. Poi, vero, c'è quello di famiglia, poi c'è quello degli amici del calcetto, poi c'è quello dell'altra comitiva, poi le comitive fanno i sottogruppi per non far sapere, vabbè, a qualcun altro determinate cose, quindi diventa davvero un macello.
1: Però è incredibile, ma vero, ancora tantissimi italiani preferiscono l'SMS al ormai attualissimo WhatsApp.
0: Caro, caro, caro SMS, direi. Così come dire anche caro Trillo di Messenger.
1: Dopo ti faccio uno squillo, va bene?
0: Caro, caro, Emeraldo, caro.

0: Onda If con Parlare d'Amore su Radio Kiss Kiss. E noi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamentone di oggi, ricco di sorprese, ricco di emozioni.
1: Eh sì, anche con il nostro ospite Lorenzo Salvetti. Noi però, come si fa nelle persone per bene, si fa nelle famiglie normali, poi passiamo ai saluti prima di degli Story Kiss. Salutiamo e ringraziamo Salvatore Pica dalla regia centrale di Napoli e Benedetta Infusino dalla regia esterna di Rossano Calabro, di Corigliano Rossano.
0: Noi torniamo domani, stesso posto, stessa ora, dalle 9 fino alle 13, e ci lasciamo adesso con un History Kiss bellissimo.

cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio.

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: diretta sotto la doccia anche per noi. Il Tipo Veloce ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro, Tanfis 8,99, TAIG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo.
5: Un ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Kiss, kiss.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Kiss, kiss.
7: Che stai scegliendo?
8: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
7: Ok, ma con che mele hai fatto?
8: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
7: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
8: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
7: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
1: Kiss, kiss.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito. Kiss, kiss. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it. Kiss, kiss.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Pioggia copre questo piangere.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV.

0: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Kiss, kiss.
2: Che stai scegliendo?
1: L'aceto di mele per la cena di stasera.
2: Ok, ma con che mele hai fatto?
1: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
2: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
1: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
2: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
1: Kiss, kiss.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Pronto? Pronto?
1: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
0: Los Angeles, 1981.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo.
2: Un ragazzo nuovo piaci?
1: Non sai mai.
0: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
0: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss Kiss.
6: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

con Mick Jagger ancora in giro, io sono un pischello e quindi mi adeguo anch'io. Siamo tutti pischelli, soprattutto ad agosto. Siamo tutti con sogni in divenire, con cose che hanno a che fare con la vacanza o similtale, anche con il lavoro per molti questa domenica pomeriggio. Kiss Kiss Play Summer per tutti voi. Bentrovati da parte di Stefano Piccirillo. Facciamo le 8 della sera insieme. Saluto Giovanni Imperatore in regia e subito la Queen, Madonna e Dance Teoria.

estás, mi cintura, tu cintura. La cintura, estate 2018, un connazionale di Alvaro Soler ha conquistato la MotoGP nella gara di Silverstone. Si tratta di Fernandez, seguito dal connazionale Jorge Martin, che ieri aveva spopolato nella sprint race. Intanto Bezzecchi, grande podio per lui in virtù di una grande rimonta. Ma attenzione, in Moto2, cioè la classe immediatamente inferiore alla top class della MotoGP, quelli che esultano in anticipo hanno un altro uomo in categoria. Scusate l'anticipo, può capitare anche quello. È successo a Manuel Gonzalez, un ragazzo di 24 anni che nella gara di Silverstone ha esultato un giro prima, cioè si è alzato dalla sella, ha fatto una macarena a tutta velocità e tutti gli altri continuavano a gareggiare. Alla fine della fiera lui non ha capito che era il penultimo giro e non l'ultimo giro, ed è arrivato solo 14esimo, oltre al danno la beffa perché è stato tamponato da un altro centauro che ha colpito la sua marmitta. Davvero, però, non l'unico caso nella storia della MotoGP.

E viva, c'è il Tony Manero per l'outfit dell'estate 2026, Francesco Gabbani, la sua Summer Funk. Ciao Fabrizio, i primi arrivati al 347-490-0042 tra ancora andata per la vacanza e per l'esodo di Ferragosto che continua su strade e autostrade, ma anche tanti ritorni. Saluta Giorgia, ciao Giorgia, che sta rientrando da una 2 giorni di mare a Castiglion della Pescaia, posto bellissimo, c'era anche una discoteca fantastica dove lavoravamo. E stasera tutta Arezzo allo stadio per l'esordio tra i professionisti della nostra città. Infatti ci sono i preliminari di Coppa Italia 19:45 per gli amici e le amiche, in questo caso di Arezzo c'è Arezzo Brescia, ma anche gli amici e le amiche di Benevento. Alle 21 c'è Benevento Ravenna, il Ravenna superstar Ronaldinho, ne avete sentito parlare nella prima parte dell'estate, che questa sera comunque per il momento non gioca ancora. Carly Rae Jepsen, estate.

0: Popelo Show, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

fatto caso che quest'estate 2026 le canzoni italiane parlano della solitudine in coppia, non della solitudine etimologicamente parlando, cioè persona sola, persona in coppia che però ha problemi di comunicazione con l'altro. Vi aiuteremo anche questa domenica pomeriggio grazie a Stefano, grazie agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss che sono subito prodighi di suggerimenti per le coppie un po' in crisi, quelle che vedi al ristorante la sera d'estate, non si scambiano una parola e mangiano soltanto. Parlatevi, amatevi, soprattutto io amo Mandatoriccio Mare in provincia di Cosenza all'ascolto di Kiss Kiss Play Summer. Un abbraccio a Giuseppe Paolo, quindi passa in vantaggio come località Mandatoriccio Mare in questo momento chi si aggiunge al 347 490 0042. Buon compleanno a chi festeggia oggi onomastici, ricorrenze, e oggi sarebbe stato il 63esimo compleanno di Whitney Houston. Torneremo a parlare della divina Whitney perché le è stata dedicata la bambola più famosa del mondo nella giornata odierna. Ora c'è Beyoncé.

0: Shakira, sei la numero uno, sei fortissima, sei bellissima, sei la migliore donna al mondo. Sto dicendo questo, guai a litigare con Shakira. Prendi Piqué, è sparito dalla circolazione da qualche anno a questa parte. Inno dei mondiali con Burna Boy, dai dai, attenzione, altra località che passa in vantaggio.
1: Kiss kiss a tutti.
0: Ciao.
1: Io amo Scalea.
0: I love Scalea. Scalea al top degli ascolti in questo momento per Kiss Kiss Play Summer. Rispondete pure con altre località, 347 490 0042. Prima abbiamo ricordato Whitney Houston, oggi avrebbe compiuto 63 anni e diventa una Barbie. La casa produttrice della bambola più famosa al mondo aggiunge la cantante Whitney Houston sotto forma di bambolina con una abito ispirato al video di I Wanna Dance With Somebody e annuito a tutto questo, ha accettato e ha collaborato Pat Houston, la cognata della cantante prematuramente scomparsa un tot di anni fa. Lui chi è? Canzone da brividi anche con 40 gradi, The Journalisti, completamente.

canzone 2016-2026 è stato un po' il giochino di inizio anno solare, 10 estati fa invece. Con Tommaso Paradiso nei giornalisti c'è un nuovo talento, ragazza ventenne Rachel Chinuriri, la nuova è One Song Away from Crying.

0: sur Radio Kiss Kiss.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere, calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss, kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss. Chase
4: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Yes, yes.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Philadelphia negli anni 70 con il Philly Sound, esattamente come più di 50 anni fa Bruno Mars, un disco senza tempo che è anche nuovo peraltro, e si intitola Oh My Soul. Saluto Carolina, Stefano, che caldo, usa i siberini come me, le mattonelle ghiacciate all'interno del freezer, poi metti l'asciugamano sopra, dietro al collo, un po' come i tennisti al cambio di campo d'estate, e puoi tenere il siberino anche sotto le caviglie per non avere sempre l'aria condizionata accesa, che ha comunque le sue controindicazioni. Lì fuori che succede?
1: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao
1: Arianna e Gaetano, siamo appena arrivati a Scalea,
0: ancora
1: più alto, Santa Maria del Cidro.
0: Lì vicino,
1: e vi mandiamo un grosso bacio e un grande abbraccio
0: a voi ragazzi.
1: Ciao a tutti, una che buona dolce estate a tutti.
0: Buona estate, buone vacanze.
2: Stiamo tornando da Sant'Isidoro, provincia di Lecce.
0: Ecco.
2: E che dico a fare? Un bacio a tutti dalla mia famiglia.
0: Ciao, andate e ritorno. Quindi Sant'Isidoro sta scavalcando Scalea, tutte le località all'ascolto di Kiss Kiss Play Summer minuto per minuto.

0: Irrecuperabile con una R arrotatissima da parte di Trigno ed Ermal Meta. Ermal che sarà maestro concertatore nella notte di Melpignano della Taranta con un'orchestra di 30 elementi, uno dei momenti clou, la festa della Taranta musicalmente per la musica popolare italiana degli ultimi tot anni. Lì fuori ci sono nuovi aggiornamenti, i nostri amici di Kiss Kiss Play Summer.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, qui Chiara e Gabriele, di ritorno dalla cascata delle Marmore, bellissimo,
0: sì,
1: stupendo, con gli spruzzi frescolini addosso, era
0: li
1: una
0: sentiamo.
1: Meraviglia. Ora siamo a 38 gradi e quasi a Firenze.
0: Aia.
1: Ciao Kiss Kiss!
0: Ciao, baci, baci davvero.
2: Ciao!
0: Ciao!
3: Un pomeriggio a te!
2: Stiamo sentendo Radio Kiss Kiss.
0: Grazie.
3: Ma sento da anni ormai.
2: Ecco, allora siamo tornati
0: dove?
2: Da casa Massima.
0: Bene.
2: E niente, ora Martina Florian.
0: Ciao,
3: ciao,
0: ciao
3: a tutti.
0: Avete ascoltato quando l'uomo mette in difficoltà la donna che cerca di fare un vocale e cerca di fare il suggeritore. Povere donne mie all'ascolto.

Kilroy, migliore amico di Justin Bieber, che abbiamo visto durante l'intervallo della finale mondiale I Need You To Stay di qualche estate fa. Vi porto nella storia ufficiale della musica australiana. Durante alcune amichevoli che si sono giocate ieri, ad esempio c'erano 9 gradi, c'erano gli allenatori con il cappellino di lana. Il cappellino di lana, inimmaginabile. Il tè caldo, inimmaginabile pure. Successo davvero dall'altra parte del mondo, in Australia, grande tradizione per gli In Excess, per Kylie Minogue e prima di loro per i famosi Man at Work negli anni 80. Chi bussava alla loro porta e chi era? Who Can It Be Now 81.

0: 5 giri di vita, 45 anni da Who Can It Be Now, Man at Work.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Si può schiumare anche in piscina, Carolina, Alessandra, Carla, Jenny, Paola, il maestro, così definito, tutti i bagnanti. Saluto la località Rocca Piemonte, anche i tanti baristi che soffrono caldo aggiunto, metti 40 più 5 gradi con le macchine, il caffè e tutto il resto, siamo con voi. State con noi, vi buttiamo un po' il primo gavettone prima della settimana di Ferragosto. Ci occuperemo anche di Yannick Sinner, che al J Medical di Torino mi sa che salta anche il Master 1000 di Cincinnati e arriva dritto dritto però in forma allo US Open, l'ultima prova slam della stagione 2026. Stefano Piccerillo vi sta parlando, Kiss Kiss Play Summer, White Girl Wasted, e la hit firmata Anna.

Stavi correndo dietro Harry Styles in Costiera Amalfitana il 22 settembre del 2020 quando girò la clip di questa Golden Migliaia di Fan, davvero uno dei video rivoluzionari e uno spot fantastico per la Costiera Amalfitana. In quel caso Harry Styles disse: la Costiera Amalfitana non la puoi portare a Londra, a differenza di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo nell'estate del 2026. Prima accennavo a Yannick Sinner, che sta facendo degli accertamenti al Jay Medical di Torino, probabilmente salterà dopo Montreal, Master 1000 in corso di svolgimento, anche il Master 1000 di Cincinnati, anche a livello strategico. Domenica prossima è il suo compleanno, perché Yannick Sinner nasce il 16 agosto e potrebbe trascorrere il primo compleanno dopo anni a casa, nella sua Valpusteria, e non soltanto, anche perché dopo aver vinto Wimbledon si allena poi 10 giorni sul cemento all'aperto, che è teatro dei match di tennis di questo periodo estivo, prima dello US Open, che è un obiettivo ben definito da parte dello staff di Cahill e Vagnozzi che lo allenano. Tra l'altro c'è anche uno spunto molto divertente: nelle pause con loro Yannick Sinner gioca a burraco e ha detto Cahill, il capo dei coach di Sinner, qualche volta nasconde le carte. Anche l'irreprensibile Sinner, mago della precisione e del rispetto, quando gioca a carte, per gioco naturalmente, bleffa qualche volta. È umano anche lui.

0: Chissà come sarà come giudice musicale Irama per la stagione 2026-2027. Lui che vive di notte, dorme spesso di giorno, è anche testardo, determinato, sensibile, profondo, perché vive le emozioni in modo intenso, parla molto chiaro, quindi sarà molto interessante vederlo anche in quella veste lì fuori. Che succede?
1: Ciao Kiss Kiss. Noi stiamo tornando da Fiuggi. Mio marito mi ha regalato un weekend di relax per il nostro anniversario.
0: Questo è amore. Prima abbiamo messo in evidenza il fatto che molte coppie sono piuttosto silenti quest'estate, anche le canzoni lo raccontano. In questo caso l'eccezione che conferma la regola. Amatevi, amici, e soprattutto fate buon viaggio. Sostanzialmente questa domenica pomeriggio di Kiss Kiss Play Summer abbiamo tre squadre. Quelli in partenza ancora per le vacanze, per la settimana di Ferragosto, quelli che stanno rientrando, quelli che invece sono fermi, immobili, chill al mare o in città e quindi appartengono alla terza categoria, non partenti, non rientranti. C'è Robin Schulz.

0: Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, solo su Radio Kiss Kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
1: Che stai scegliendo?
2: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
1: Mm, ok, ma con che mele hai fatto?
2: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
1: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
2: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
1: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
2: Kiss, kiss.
3: Pronto? Pronto?
4: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
3: Los Angeles, 1981.
4: Quando arriva qualcuno di nuovo,
5: a ragazzo nuovo piaci?
4: Non sai mai.
3: C'è qualcosa che non va in lui.
4: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
3: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
4: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Samurai J, questa è Radio Kiss Kiss Flamenco Paranoia in Kiss Kiss Play Summer. Avete fatto bene, amici dell'Amalfi Coast, a trasferirvi a fare trekking sul Gran Sasso. Vedo qualche giubbotto addirittura, una chimera per molti di noi lì in giro per l'Italia. Ancora nuovi aggiornamenti.
1: Ciao Stefano!
0: Ciao!
1: Kiss Kiss a tutti!
0: A
1: buona
0: te.
1: Domenica Stefano!
0: Anche te.
1: Ancona direzione Verona!
0: Bella
1: 32
0: lunga.
1: Gradi Stefano!
0: 32 ancora! Chi offre di più?
2: Ciao Kiss Kiss, noi stiamo ritornando dall'Alta Val Malenco, siamo stati al rifugio Gerli Porro.
0: Vedi, si sta
2: fantastico.
0: Bene.
2: Ciao ciao.
0: Secondo
2: ciao.
0: Me 20 gradi
2: ciao.
0: Anche avete provato da quelle parti. Tra poco ci sono novità per quanto riguarda i Coldplay di Chris Martin, che stanno per annunciare il tour 2027. C'è anche il Toto città italiana, ma si parte dal Sud America, ne parliamo tra qualche minuto. Subito 2004 con Ken.

puntare sul maxi schermo a David Guetta all'inaugurazione dei mondiali ha stravinto, oltre a riempire lo Stade de France per 3 notti consecutive. Questa è Gone al cubo. Oppure potremmo andare tutti a Dubai, perché arriva la Raining Street, la pioggia artificiale per controllare la temperatura, e abbiamo visto la pioggia per la prima volta cadere in modo molto fluente, che fa abbassare la temperatura a Dubai, sto dicendo a Dubai, di circa 26 gradi. Forse i Coldplay atterreranno anche lì, perché il tour 2027 dovrebbe partire dallo stadio di Montevideo del Centenario in Uruguay. Si parla di Roma, anche se l'Olimpico nell'estate 2027 è particolarmente affollato, la multipresenza di Vasco Rossi, ma anche Olli, Achille Lauro, Laura Pausini, Pinguini Tattici Nucleari. Poi si parla della reunion degli Oasis, che torna anche nel 2027 sempre allo stadio Olimpico. Per il momento, dalla primavera nostra occidentale 2027, i Coldplay partono da lì, da

0: ¡Yuhu! ¡Chan es uno!
1: ¡Yee! ¡Uno Chan!
0: Ma, ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
0: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: A casa è piena di cliché, così canta Gaia, che mi fa venire in mente per l'arrangiamento Via l'orologio, mangi quando hai fame, è praticamente vacanza estate. Facciamo una doccia scozzese con i vocali, prima tanto caldo, poi tanto fresco.
1: Ciao, siamo Noemi
2: e Marco. Ciao. Siamo appena atterrati all'aeroporto di Catania da Verona, ci sono 41 gradi e mezzo
0: nella
1: norma. Siamo diretti a Messina,
0: buon bagno amici.
3: Giuseppe e famiglia da Potenza, 21 gradi,
0: e non è una chimera, quindi una distanza di 20 gradi con una manciata di centinaia di chilometri a disposizione in giro per la nostra penisola. Anche questo è Kiss Kiss Play Summer 2011 Young the Giant.

E wow è l'espressione giusta, almeno a Cuneo. Sei Francesco, ascolti Radio Kiss Kiss con Stefano Piccirillo, Kiss Kiss Play Summer. Il tuo cruscotto segna 23 gradi e scrivi anche un graditissimo temporale. A proposito di Piemonte, facciamo un giro anche a Torino. Marcella, si parla di tanti piaceri, ma non c'è nulla di più bello di un temporale estivo a Torino, che godi da dietro le finestre, magari a letto con qualcuno che ti abbraccia sotto le lenzuola, ma anche sopra le lenzuola, perché insomma, lenzuola sì, lenzuola no. Intanto il calciomercato, la Roma sempre più vicina a questo nuovissimo e freschissimo talento del calcio mondiale che è Rodrigo Mora, mentre Suzuki del Parma sempre più vicino al Paris Saint-Germain, pluricampione d'Europa, non soltanto Lukaku vicino al Fenerbahce dal Napoli. Questi altri aggiornamenti anche più tardi. Tornano The Bozza.

Arrivano dalla Norvegia De Bosa con Magnetic, un po' a centinaia di chilometri di distanza più a nord, Emma e Delisa, le nostre beniamine della musica italiana, fuga dal caldo tra i ghiacciai islandesi con la vacanza polare. Vi porto negli Stati Uniti d'America, dove il meteo è ben diverso, un po' come il nostro qui nell'Europa occidentale, una canzone che racconta la storia di un veterano della guerra del Vietnam. Un uomo tradito dal proprio paese, disoccupato, incapace di reinserirsi nella società di quei tempi, il ritornello potente, e da quel momento Bruce Springsteen per tutti divenne The Boss. 84.

0: C'è il boss sul palco nell'estate 2026. Uomo d'acciaio, Bruce Springsteen, canzone scambiata per l'orgoglio nazionalistico, invece era la storia di un ex esportato dagli Stati Uniti per la guerra in Vietnam, che trovava difficoltà nella ricollocazione, ma una canzone che poi ha dato il là al successo mondiale dell'uomo del New Jersey, Born in the USA. Era l'estate 1984. Siamo già pronti per collegarci con la nostra redazione giornalistica, Marileda Maggi.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Alta tensione tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen. Il ministro degli esteri Antonio Tajani definisce incomprensibile e inaccettabile la reazione di Madrid, che ha imposto fino al 7 settembre controlli sui passeggeri provenienti dall'Italia. L'Unione Europea tenta una mediazione e il commissario agli affari interni Magnus Brunner conferma che le misure sono temporanee. A Ceuta intanto l'intelligence segnala un concreto rischio terroristico e una possibile regia dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria. Tra i messaggi monitorati anche colpiamoli: 10 agosto, Madrid ha schierato una barriera galleggiante, 2 fregate, 2.000 oria. Tra i messaggi monitorati anche colpiamoli: 10 agosto, Madrid ha schierato una barriera galleggiante, 2 fregate, 2.000 militari. Sempre sul fronte migratorio, Berlino

0: quali due bambini per un attacco con droni ucraini su Belgorod. Risalta la tensione nel Golfo Persico. Un attacco con droni degli Houthi ha provocato un incendio nella raffineria saudita di Aramco a Jazan. Le fiamme sono state domate, non si registrano vittime. Il gruppo yemenita sfida Riyadh. Nonostante le vostre alleanze, alla fine lascerete lo Yemen. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi afferma che non sono in corso colloqui con gli Stati Uniti, ma solo scambi di messaggi attraverso intermediari. I Pasdaran ribadiscono che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché Washington non accetterà le condizioni iraniane. La cronaca: a un sub di 29 anni di Caltanissetta è morto dopo essere stato colpito dall'elica di un gommone durante un'immersione a Lampedusa. Aveva segnalato la propria presenza con una boa e potrebbe essere morto dissanguato per le ferite a un braccio. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Le due persone a bordo del gommone sono state ascoltate dalla Capitaneria. La procura di Agrigento indaga per omicidio nautico. Nuova scossa di terremoto a Pisa. Il sisma di magnitudo 2.4 e con epicentro 4 km a ovest della città è stato registrato alle 8.37 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La popolazione ha avvertito un boato. Il 4 agosto erano state registrate altre due scosse di magnitudo 4.3 e 3.2. MotoGP: Raul Fernandez ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, prendendo il comando alla prima curva dopo un problema tecnico che ha rallentato Jorge Martin. Il leader del mondiale ha chiuso secondo davanti a Marco Bezzecchi, che ha resistito all'attacco di Alex Marquez. Quinto Pedro Costa, caduto ai Ogura. Ed è tutto per il momento da Marilea Damaggi. Kiss kiss a tutti.
1: Bel nome Marileda, grazie Marileda, credo ti ritroveremo anche tra poco meno di un'ora, anzi sicuramente per le ultime dall'Italia e dal mondo, le 18 di questa domenica pomeriggio 9 agosto c'è Kiss Kiss Play Summer. Stefano Piccirillo vi sta parlando, saluto Anto da Siena, segna 35 gradi, prima abbiamo accennato ai temporali nel Piemonte, temporale in arrivo, bella la foto, molto autunnale, devo dire che porta un po' di freschezza in qualche modo anche chi vive i 40 in giro per la nostra penisola, ma c'è la nostra musica più bella nei prossimi istanti, gli Another, che ascoltano Radio Kiss Kiss spesso, Talk to You, The Temper Trap, Sweet Disposition, subito i Pinguini. Radio.

0: magari sono di nuovo in giro in macchina come domenica scorsa. Gli Another, è stato fatto anche un bel reel sull'account Instagram di Radio Kiss Kiss qualche giorno fa, che fermava quel momento. Cioè gli Another ci ascoltano anche perché suoniamo spesso e volentieri una hit globale, non solo nei club all'aperto d'estate, ma qui in radio su Radio Kiss Kiss, intitolata Talk to You, con la voce di 54 Ultra, perché la musica è uno stato d'animo, l'ascoltatore poeta della domenica quasi all'orario dell'aperitivo.
1: Kiss Kiss, siete unici. Accendo la macchina e poi la radio e parte questo mood che ti porta indietro col tempo e tutti i pensieri cattivi vanno via.
0: Bravo.
1: Grazie, perché la felicità è uno stato d'animo.
0: Esatto.
1: E grazie alla musica questo può cambiare. Alfredo da Napoli.
0: Ciao Alfredo, bellissimo il tuo pensiero che condividiamo in pieno, così come tutti i pensieri trasmettiamo al servizio di chi ci ascolta. Questa è la radio, il Dai e Vai di Kiss Kiss Play Summer. Siete con Stefano Piccirillo Gioschi in regia. Facciamo le 8 della sera insieme, chitarra, voce, un po' Rino Gaetano, Saif con Parlar d'amore. Che bello!

0: 80 ha riportato questa vibe Saif con Parlar d'amore qui nella musica più bella di Radio Kiss Kiss in questa settimana per il cantautorato molto delicata per la scomparsa del grande interprete della Via Emilia e non solo, e sto parlando naturalmente di Francesco Guccini. Un ruolo non banale, oggi è girato molto molto in modo ricorrente il nome di Diana Bianchedi, che è la capo delegazione della nazionale, vuol dire rappresentare. Cosa fa il capo delegazione? Il presidente federale viene rappresentato da questa signora dello sport italiano, già in essere al CONI, in ogni squadra azzurra, farlo in ogni occasione in cui la squadra azzurra è chiamata a decidere il proprio destino, e Diana Bianchedi segna una svolta, o meglio una rivoluzione culturale sul tema, perché sarà lei ad essere il volto dell'Italia, dei grandi, quando i grandi si mettono in moto compiti di rappresentanza, come già detto, ma anche compiti che si spingono fino al trasmettere e a promuovere l'identità e la storia della maglia azzurra. The Shards arriva su Disney Plus, la nuova serie FX firmata Ryan Murphy, tratta dal romanzo Le schegge di Bret Easton Ellis. Los Angeles 1981. Nel gruppo di adolescenti nel mirino di un serial killer ci sono Omar Gere, figlio di Richard Gere, e Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford. Un thriller psicologico tra suspense ed eccessi che ti accompagnerà nel lato più oscuro dell'adolescenza americana. The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
2: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Manchmi di pile insieme a Giselle, ma tu pensa quanti termini francesi da anni sono entrati nelle nostre conversazioni del linguaggio di tutti i giorni qui in Italia. Ad esempio, chi di noi non dice una volta alla settimana c'est la vie, cioè significa così va la vita, si usa quando le cose vanno storte e non si può far nulla per cambiarle, c'est la vie. Oppure il pour parler, cioè vuol dire tanto per parlare, ancora in francese che utilizziamo senza quasi accorgercene, ovvero touché, cioè che arriva in originale dalla scherma e si dice quando qualcuno ti fa un'osservazione giusta o ti batte in una battuta. Touché. Oppure facciamo, a proposito di francese, un vis-à-vis, cioè significa faccia a faccia, come ben sapete. Oppure quello un po' più fighetto arriva in comitiva la sera all'appuntamento ora aperitivo, ça va? Come va? L'aggiunge sempre. Oppure forse il più classico, la più classica espressione francese, proprio senza accorgercene, è déjà vu. Qualcuno un po' boomer dice quando una cosa gli piace molto o le piace molto, dice oh, è proprio la crème de la crème. Ok, chiusa la parentesi, je suis Catherine Piccirillo insieme per Kiss Kiss Play Summer, mentre saluto dalla Valtellina Antonella, 35 gradi anche lì, altro che cool K.

viene voglia di portarmelo a casa e bere una birra con lui. È Sombra, autentica star internazionale da qualche anno a questa parte. I paragoni sono sempre un po' improbabili tra personaggi di epoche differenti, però molti stanno paragonando anche il suo live, il suo modo di stare sul palco, a quello del grandissimo Freddie Mercury. Un po' prestino, secondo me. A proposito di Freddie Mercury, esattamente 40 anni fa, cioè il 9 agosto del 1986, non c'era una tournée d'addio, ma l'ultima volta di Freddie Mercury con i Queen sul palco davanti a 120.000 persone, tutte raccolte nel parco di Newport per l'ultima data del Magic Tour. Quello spettacolo sarebbe diventato poi l'ultima apparizione dal vivo di Freddie Mercury insieme alla formazione classica dei Queen, un dato oggi iscritto nella storia della musica rock. Saluto te che hai parlato, che hai risposto alla voce automatica del casello e stai rientrando a casa. Prego, inserire il denaro o la tessera. Non dirmi cosa hai risposto.

L'urletto di Dua Lipa con i Seal City, perché Dua Lipa mi ricordi una, mi ricordi Dua, non Lipa, ma Lupa, se dobbiamo cambiare in effetti, cari pinguini tattici nucleari. Siamo pronti, 18 e 37, Olivia Dean, un nuovo capolavoro per lei, si chiama Baby Steps.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss Kiss.
1: Che stai scegliendo?
2: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
1: Ok, ma con che mele è fatto?
2: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
1: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
2: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
1: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Poi è un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Di Lorenzo Giovanotti e le parole bellissime che ha speso e anche il gesto in onore di Francesco Guccini. Ha detto Lorenzo: Guccini ha messo parole dove non c'erano ancora, e poi l'ha omaggiato sul palco con la famiglia, i collaboratori, i musicisti durante le prove del Jova Beach Party. Prima ho fatto riferimento alle vostre frasi rivolte al risponditore automatico del casello: prego inserire la tessera o il denaro. C'è una storia, sentiamo.
1: Buonasera, sono Paola da San Benedetto del Tronto. Chissà a tutti. Non è accaduto a me, ma è accaduto a una persona che conosco. C'era, era ai primi tempi della voce che parlava lì ai caselli, quando hanno iniziato a togliere il mestiere di casellante. Certo. Questo nostro amico sente, la voce gli diceva inserire la tessera e lui rispondeva pago in contanti. Inserire la tessera e lui rispondeva di nuovo pago in contanti. E poi gli hanno dovuto dire guarda, stai parlando con una voce registrata. Fantastico. Non è una persona che ti vede. Ciao e kiss kiss a tutti.
0: Sei troppo forte, anche il tuo amico.
2: Kiss kiss play summer. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: olas. Siempre toca llegar.
1: Il grande saggio Manu Chao che accompagna Karol G, che sta per pubblicare il nuovo album Nome Arrepiento de Sentir Tanto. Raggiungiamo anche Olé con il nuovo singolo Viajando por il Mundo, e anche Un Viaggio Breve, e mi riferisco agli amici pendolari che stanno scrivendo al 347-490-0042 insieme a quelli del ritorno dalla vacanza, all'andata e la vacanza. Rappresentano lo zoccolo duro della domenica tardo pomeriggio di Radio Kiss Kiss, contenti anche se solo per qualche ora, magari lunghi viaggi per brevi soste. Quindi un abbraccio fortissimo, ci raccontate il vostro sto tornando da e quale località avete visitato anche solo per qualche ora o per qualche giorno. Tra poco abbiamo la storia della musica, un fantastico History Kiss in Kiss Kiss Play Summer. Prima American Outdoors con Best Day of My Life.

quando si fa il bilancio della domenica. Best day of my life, per molti un grande abbraccio, siete degli idoli per me. Intanto vi porto in Australia dagli In Excess per la storia del 1987, la band capitanata da Michael Hutchins, probabilmente il leader più assomigliante a Jim Morrison dei Doors, con la capigliatura folta, il capello riccio, lo sguardo un po' maledetto. Il suo chitarrista stava chiamando il taxi, Ferris, e lì, in quella situazione, in quel posteggio, nacque l'idea di Need You Tonight.

0: In excess. Ci colleghiamo con la nostra redazione giornalistica. Torna il mio amico Umberto Aprea.
1: Un saluto e ben ritrovati. Benjamin Netanyahu insiste sul no al piano americano in 15 punti per Gaza. Israele non ritirerà l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Netanyahu esclude inoltre la nascita di uno Stato palestinese a Gaza e in Cisgiordania. Sempre in Medio Oriente, un attacco contro una raffineria saudita, il porto di Al-Maka nel Mar Rosso, è stato rivendicato dai guerriglieri Houthi nello Yemen che appoggiano l'Iran. Così il portavoce militare degli Houthi Sareh, dicendo che è stato un attacco preciso con alcuni droni. Inoltre il Ministero dell'Energia saudita ha annunciato lo scoppio di un incendio nell'impianto, precisando che il rogo non ha causato vittime. Resta alta la tensione tra Spagna e Italia, con l'Unione Europea che prova a mediare e il ministro degli esteri Tajani che ribadisce la posizione di Roma. Lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto, dopo il ministro degli esteri Tajani che ribadisce la posizione di Roma. Lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto, dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione.

0: morto e 7 persone ferite, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto oggi nelle campagne del Foggiano, nel territorio di Serra Capriola. Il furgone su cui viaggiavano gli 8 passeggeri si è ribaltato. A quanto si apprende, il mezzo trasportava dei braccianti, tutti marocchini, di ritorno dal lavoro nei campi. È giallo sulla morte della 23enne ritrovata senza vita ieri mattina in un magazzino abbandonato di Viterbo. Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore di vita di Benedetta Marino, madre di un bambino di 4 anni e figlia di una famiglia che tutti a Viterbo definiscono stimata e per bene. Nel luogo del ritrovamento aveva festeggiato il compleanno il giorno prima con un gruppo di amici che sono già stati ascoltati dagli inquirenti. Italia ancora nella morsa del caldo torrido, anche domani come oggi le città contrassegnate da bollino rosso saranno 19, ma cresce anche il rischio per forti temporali previsti domani, prima al nord e nel corso della giornata anche nelle zone interne appenniniche del centro-sud. Lo sport, tennis, Jannik Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro, lo ha annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. In chiusura alla MotoGP, Raul Fernandez ha vinto il Gran Premio di Silverstone. Il pilota spagnolo ha dominato la gara sul circuito britannico, agguantando il suo secondo successo in MotoGP davanti al connazionale Jorge Martin. Terzo, Marco Bezzecchi, riuscito a resistere agli attacchi di Alex Marquez fino all'ultimo giro. Jorge Martin resta leader della classifica piloti e si porta più 31 su Bezzecchi a più 37 su Ogura. Abbiamo concluso. Da Umberto Aprea una buona domenica sera e chi schissa a tutti.
1: Grazie Umberto per le ultime dall'Italia e dal mondo. Qui si riparte con Kiss Kiss Play Summer. 19. Tanto traffico in giro, tante segnalazioni, ma anche le terme molto gettonate in giro per l'Italia per trovare quel fresco, il mare riscaldato, la piscina riscaldata, dove si trova l'acqua fresca, insomma, beh, le terme con la doccia, insomma, che puoi fare e l'acqua che ti scende giù per la schiena. Vedi, sto sostituendo il caldo che stai avvertendo in viaggio con delle gocce freschissime dettate anche dalla musica più bella. Facciamo le 20 insieme con Sophie and the Giants, The Weeknd, subito Fred De Palma, ovvio, la testa.

0: Giants con l'inseparabile Tino Piontek. Stiamo parlando di Purple Disco Machine. Da quel connubio in poi tante hit nel corso delle estati e degli anni. Ti stai facendo bella, bellissima, sei in Costa Smeralda in questo momento e più tardi vai alla cena di gala per vedere poi Robbie Williams in questa località esclusiva che si chiama Romazzino, sul mare cristallino appunto della Costa Smeralda. Dalle 22:50 all'1 meno 10 c'è lui, il dopo cena con Robbie Williams. I biglietti, vabbè, sono un po' cari, devo dire, usando un eufemismo, ammazza, 7.000 euro, il più alto da 3.500 a 4.000 euro, c'è chi li compra e chi guarda sostanzialmente lì fuori. Che succede?
1: Ciao, sono Greta da Catania.
0: Ciao.
1: E sto tornando dall'Idola Risacca. Un bacino e kiss kiss a tutti.
0: Family con al seguito la prole, che carini davvero.
2: Buonasera Radio Kiss Kiss da Valerio e Monia di Agnano, il ritorno da Matera. Matera 39 gradi, adesso siamo a Potenza 22 gradi e mezzo.
0: Caspita.
2: Che differenza.
0: Che bella differenza.
2: Ciao,
0: ci hai portato un po' di freschezza, grazie amico, buon viaggio, guida sicuro, ti metto Merck & Cremant.

Sfilata, si alternano quelli che rientrano dalla spiaggia, quelli pronti a fare l'aperitivo e il quasi tramonto. Ieri abbiamo ricevuto delle foto fantastiche dell'inizio della fase calante, siamo davvero all'inizio con il sole ancora bello alto, poi dipende dalle località, in particolare di mare, quando il sole si nasconde dietro le colline e le montagne, poi dipende dalla posizione e dalla latitudine, da sud a nord. Ma vi aspettiamo anche questa sera, tra pochi minuti torneremo alle vostre automobili. Noi ci siamo fatti piccoli piccoli anche perché siamo piuttosto snelli, non occupiamo tanto spazio, sentiremo come procede il vostro viaggio. Justin Timberlake, dal cinema alla musica, andata e ritorno. A proposito di viaggi, in questo caso artistici, estate 2013, ascoltiamo Mirrors.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu, hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
3: Yes, yes.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Yes, yes.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.

0: Quanto sei fan di Madonna? Vai sull'Instagram di Radio Kiss Kiss, ci sono anche alcuni picci reel e lei che ha salutato sentitamente William Orbit, prematuramente scomparso in questo fine settimana, il produttore della stessa Madonna e dei Blur, innovatore del pop elettronico definito ultraterreno dalla Material Mama. Lì fuori che succede? Comitiva di Kiss Kiss Play Summer.
1: Stefano, buonasera.
0: Ma ben trovato.
1: Sono Franco da San Severo.
0: Mi ricordo.
1: Abbiamo fatto pomodori e salsa.
0: Fantastico.
1: Ieri abbiamo fatto il basilico.
0: Ricordo.
1: Oggi salsa a go go.
0: E
1: ciao
0: via.
1: Stefano, sei un grande.
0: Tu grazie, io ti adoro, sei il mio campione.
2: Ciao Kiss Kiss, Loredana, Pietro, Francesco, di ritorno da Chiatona, provincia di Taranto, torniamo a Corato, provincia di Bari, 36 gradi e si torna a casa.
0: Sei adorabile per la precisione, saluto anche gli amici di Taormina al quasi tramonto, ci torniamo tra poco.

Sarà complice l'orario del tramonto, quasi tramonto, ma anche l'eleganza e la suggestione di una canzone davanti al mare, alla montagna, alla città, in qualsiasi posto, in questo momento sospeso della giornata, senza tempo né giorno né notte. 19:33, io devo salutare Luigi sulla spiaggia di Letoianni, ha servito idealmente anche a noi grazie a questa stupenda foto l'arancino. Attenzione, arancino e non arancina, perché a Catania, Messina, nella Sicilia orientale, inclusa Taormina, si usa l'arancino, mentre a Palermo, nella Sicilia occidentale, si usa l'arancina. Bisogna essere molto precisi in questo caso. Con quattro spritz, quattro amici all'ascolto di Radio Kiss Kiss, mi fa venire in mente Quattro amici al bar di Gino Paoli, che esattamente oggi, nel 1991, ricordando il grande Gino Paoli che ci ascolta da lassù, vinse l'edizione di quell'anno del Festival Bar. Siamo invece qui nel 2014 con Marlon Rudette, When the Bee Drops Out.

Vi presento sei ragazze sotto forma di girl group, una nuova girl power band, arriva da Los Angeles. Si chiamano Cat's Eye, Manon, Daniela, Lara, Megan, Sofia. C'è anche Yoon Chi, il loro nuovo singolo Animal.

0: Band femminile di impatto, si chiamano Cat's Eye, la nuova Animal. Dopo il nostro New Kiss, chiamo in causa da ilmeteo.it il mio amico Federico. Tutti ti chiederanno: ma cambierà, farà meno caldo? Ci racconti tutto? Grazie e benvenuto.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore cielo stellato ovunque, caldo con temperature che faranno fatica a calare. Nella mattinata di domani cielo sereno sull'intero paese, qualche annuvolamento solo sulle Alpi orientali e sul basso Tirreno. Dal pomeriggio scoppieranno i classici temporali estivi sui rilievi alpini e localmente sull'Appennino meridionale, soleggiato e caldo altrove. Temperature massime comprese tra 32 e 37 gradi al nord, tra 33 e 38 al centro, tra 31 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Goditi l'alba dell'estate. Da lunedì 31 agosto, quella di Max Foli e la Leti torna a suonare su Radio Kiss Kiss. I mattinieri, dalle 5 alle 7.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Kiss, kiss.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Kiss, kiss.
8: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
6: Kiss, kiss.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Kiss, kiss.
2: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
13: Everybody get down.
2: Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Mentre qualche minuto fa abbiamo sentito la voce quasi rassegnata di Federico Brescia dal meteo.it, che è costretto a dire la realtà, la verità, le solite temperature più che alte di questo periodo, vedi, Dracula risiedeva in Transilvania, ma anche nella Valacchia, dove le temperature medie storiche variavano dai freddi inverni da meno 5 e meno 10 gradi alle estati miti, una volta in Valacchia dai 20 ai 25 gradi. Chi questa sera va a sagre e feste in posti magnifici?
1: Ciao cari. Ciao. Allora siamo in quattro: Antonio, Olimpia, Barbara e il sottoscritto, il cui nome è un dettaglio. Stiamo tornando dalla spiaggia della Molpa, questa bellissima spiaggia sotto la scogliera di quel di Palinuro, e sulla via del ritorno ci fermiamo a Caposele.
0: Caposele.
1: Dov'è Caposele?
0: Dov'è?
1: Nella splendida Irpinia, perché c'è la sagra della Matassa, massa fatta al mano, e poi ci sarebbero anche i balli tradizionali, ovvero la quadriglia.
0: La famosa quadriglia, ma dai, ciao ragazzi, divertitevi, giornata piena, intensa.

0: basta nominare l'arancino di Taormina e scatta la sfida gastronomica. Ad esempio Franca, Giusy, Lucia sono state all'Ippocampo Manfredonia in partenza per un buon panzerotto che risponde all'arancino. Murge, kiss kiss a tutti voi, davvero grazie.
1: Ciao Michele, Angelica, diretti a Mondragone, provincia di Caserta.
0: Mozzarella buonissima.
1: Stasera c'è la Madonna che viene dal mare, bello, portata bello. In barca. Tutti i lidi fanno fuochi d'artificio per l'accoglienza della Madonna.
0: Esatto.
1: E ci sarà anche sagra, mangiamo una festa
0: grazie,
1: grande.
0: Grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, un momento tra il sacro e poi il profano del divertimento e della gastronomia. Tante segnalazioni, semplicemente grazie.

paio di volte alla settimana, anzi ci sentiamo per la precisione, ma come se ci incontrassimo di persona per il calore che ci trasferite, quello positivo, al di là del meteo. Grazie Giovanni Imperatore in regia. Sentirsi giovani per sempre, canzone che è diventata l'inno ultragenerazionale non solo nella pubblicazione dell'84 ma per tutto il resto delle decadi. La band tedesca di Marianne Gold, gli Alphaville, quelli di Forever Young.

0: Germania, gli Alphaville Forever Young. Ehi, a Ferragosto stiamo insieme dalle 16 alle 20. Kiss kiss a tutti da Stefano Piccirillo.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Chiudi gli occhi, il viaggio comincia adesso. La notte vola!

0: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Kiss, kiss.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss, kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
6: Che stai scegliendo?
7: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
6: Mm, ok, ma con che mele è fatto?
7: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
6: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
7: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
6: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
5: Kiss, kiss.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Kiss, kiss.
4: Pronto? Pronto?
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
6: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo.
7: Un ragazzo nuovo piaci?
5: Non sai mai.
6: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
6: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Yeah.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Kiss Kiss.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss, kiss. Can't touch this.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Kiss, kiss.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. Kiss, kiss.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss,
1: kiss. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

baby. La notte vola dai maestri. Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella.

Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: notte. Canta sotto la doccia anche per noi. Il Bimbo Veloso ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo su Radio Kiss Kiss.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.